0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Let him rise again. Welcome to the paradise. Far!
3: Quattro abbracci, un caffè.